0: Riscaldo!
1: Riscaldo! Riscaldo! Riscaldo! Riscaldo! Riscaldo! Riscaldo! Riscaldo! Riscaldo! Riscaldo!